Wagwan quale male, wagwan quale bere, vea dire. Dica per sé, fai di questa zona. Io sono da chiesto di sua la cura. Con il cuore spesso, ma ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ieri, ie